tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore, ce l'hai tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte tu, e di poco di più, della gomma piuma tu.